Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Beatrice. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia, a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno, nel quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re di Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme, diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Mi si attacchi la lingua al palato
0: se lascio cadere il tuo ricordo. Lunghi fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci, canti di Sion. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Mi si attacchi la lingua.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì, ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore. La prima lettura ci ha riportato al tempo in cui il popolo di Israele è stato deportato dal re di Babilonia per 50 anni, fuori dalla sua terra, costretto a vivere in cattività, schiavo e esiliato. Ma la cosa sorprendente che l'Antico Testamento ci documenta è che proprio in questi 50 anni gli ebrei riscoprirono la loro fede nel Dio vero, perché quando invece ebbero tempi di vittoria, di espansione, di ricchezza, per esempio sotto uno dei re più importanti e più gloriosi, il re Giosia, che cosa accadde? Accadde che si misero in ginocchio di nuovo agli idoli. È curioso questa vicenda. Quando tutto va bene, quando tutto è a gonfie vele, quando tutto sembra dalla nostra parte, è più grande il rischio di fare il contrario di quello che il Salmo ci ha fatto ripetere, cioè è più grande il rischio di dimenticarci del Signore, perché quasi quasi ci viene la sottile pensiero che possiamo cavarcela da soli. Invece nel tempo della deportazione e nel tempo della fatica, Israele, costretto a verificare che cosa realmente era in grado di sorreggere la vita del popolo, è tornato all'adorazione del vero Dio, sotto un altro re, in un'altra terra, con altre leggi, con ben altro trattamento. Questo ci consente di capire il cuore del Vangelo, dove questo lebbroso, come tanti dei nostri malati, ieri sono stato a trovare una persona che sta morendo e diceva quasi la stessa cosa: il Signore, se vuole, può guarirmi, ma si vede che per me ha in mente altro, vuole vedermi, non guarirmi. Mi ha colpito questo, perché uno può arrivare al punto finale della vita dicendo: si è dimenticato di me, oppure intuendo che persino nell'ultima chiamata c'è l'estremo gesto di preferenza di Cristo nei nostri confronti, vuole vedermi, non guarirmi. Allora chiediamo questa grazia di essere purificati da tutte quelle malattie più gravi di quelle che conducono alla morte, che sono quelle del cuore, pensieri cattivi, parole inutili, pregiudizi, maldicenze, tutte queste cose che ci divorano il cuore, che ci illudono di vivere da sani. Invece non ci accorgiamo che puzziamo già di morte. Supplichiamo la grazia di Dio perché nessun tempo di fatica sia visto da noi con antipatia, ma come l'occasione per verificare chi è in grado di aiutarci, chi veramente può tenderci la mano, chi veramente può soccorrerci, e in modo che possiamo lasciar perdere tutto il resto. Chiediamo alla Madonna questa purificazione. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri, le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, eleviamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San José Maria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, accompagniamo Giancarlo nell'incontro con la Trinità Santissima, nella quale potrà trovare il dono totale e pieno della vita. Supplichiamo la misericordia di Dio perché ci aiuti a vivere questo momento con il cuore spalancato. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio, Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi a Giancarlo, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
2: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava sulla città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno, nel quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: In terra d'esilio leviamo il nostro canto.
3: In terra d'esilio leviamo il nostro canto.
2: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. In terra d'esilio leviamo il nostro canto, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. In terra d'esilio leviamo il nostro canto.
0: Ci alziamo.
4: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
4: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
4: Dal Vangelo secondo Matteo.
0: Gloria a te, Signore.
4: Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo. Ci sediamo. La prima lettura ci riporta indietro di moltissimi anni, quando il popolo di Israele vive per 50 anni, in esilio. Il re di Babilonia, Nabucodonosor, deporta tutti gli ebrei nel suo regno e questi uomini e donne rimangono senza patria, senza tempio, senza case, senza terra, costretti a vivere per 50 anni in un paese di oppressori. Proviamo a immaginarci una vita così. Ma la cosa sorprendente qual è? Che proprio durante questi 50 anni gli ebrei riscoprirono la fede nel loro vero Dio, che avevano perso sotto i regni più illuminati, più gloriosi, più vittoriosi dei loro re negli anni precedenti. È come un avvertimento per noi, come dire: attenzione, quando tutto va bene, tutto ci sembra a posto, tutto è in ordine, la vita è sistemata, perché quelli sono i momenti più insidiosi, dove può arrivare con più astuzia il sospetto, la tentazione di poter fare a meno di Dio. Difatti noi spesso viviamo così, non viviamo così, come se Dio non ci fosse. Che bisogno abbiamo? Tanto, se le cose vanno bene, vanno bene. Se vanno male, non è che venga giù qualcuno a sistemarcele. Tanto vale vivere come se Dio non ci fosse. E così, e pian piano la vita va avanti, giorno dopo giorno, e ci accorgiamo che c'è qualcosa che non torna, perché il nostro cuore non è fatto per vivere così. E allora cerchiamo dei trucchi per mettere a tacere quella vocina che dentro di noi ci dice che manca qualcosa, fin tanto che arriva un momento come quello descritto dal Vangelo. A un certo punto, dice l'Evangelista Matteo, si fa avanti un lebbroso. La lebbra, sappiamo, non è una malattia come le altre, è una malattia che ti isola da tutto il resto della gente, nessuno può avvicinarti, addirittura venivano messi dei riconoscimenti acustici a queste persone, dei campanelli, delle cose per accorgersi quando arrivavano, in modo da avere tempo di scappare, per non essere contaminati. Cioè la lebbra era una malattia che, oltre a che a corrompere il corpo, corrompeva anche i rapporti. Nessuno voleva avere a che fare con un lebbroso. Questo lebbroso osa rompere questo schema, osa rivolgersi a Gesù e osa chiedere addirittura la guarigione. Cioè, quando l'uomo ritorna a domandare, quando si accorge di essere malato? Il punto è questo, carissimi. La morte di Giancarlo, che cosa ci ricorda? Che noi siamo malati, altrimenti non moriremmo. No, in noi c'è qualcosa di finito, pur con un cuore infinito come il nostro. C'è qualcosa di finito, la nostra persona è un punto di incontro di infinito e di finito. Ma come potremo avere a che fare, affrontare il finito, se abbandoniamo l'infinito? Cioè il Vangelo ci presenta in questo episodio molto umano e molto semplice, una richiesta di guarigione, ciò che nel cuore di tutti è custodito, anche di chi non ha la lebbra, anche di chi sta bene, anche di chi al momento è in piena salute, scoppia di salute. Cioè il desiderio di una compagnia nella vita, di qualcuno che abbia voglia di guarirci, cioè di raggiungerci nel punto in cui ci troviamo. La figura dei nostri genitori spesso è questo. Dio fa questo, non con dei discorsi o con delle prediche, ma fa questo, cioè viene a raggiungerci attraverso la vita anzitutto dei nostri genitori e poi di tutte quelle persone che in un modo o nell'altro trasmettono la sua paternità a ciascuno di noi. Cioè viene a raggiungerci con un volto umano preciso, concreto. Allora riconsegnare oggi Giancarlo a Dio che ce l'ha donato non è semplicemente, come dire, tirare le conclusioni di una lunga vita e adesso non c'è più. E adesso è il momento in cui ci sembra che abbia vinto il finito che c'è in noi, ma l'infinito, che non è opera nostra, ma che ci è stato dato col battesimo, fiorirà in tutti quei germi di novità che la sua vita ha comunicato alla nostra, chiaramente in livelli differenti in base ai rapporti che si avevano con lui. Ma questo è il bello, che non c'è nessun incontro qui sulla terra che ci lascia indifferenti. Allora riconsegniamo Giancarlo nell'abbraccio di Dio e chiediamo anche per noi però la grazia di questo abbraccio qui nella vita, perché non ci capiti che ci sia bisogno dell'esilio per accorgerci che forse non abbiamo noi tutte le carte che servono per vivere la vita. Se manca lui, giochiamo un grande solitario che presto o tardi ci annoierà. Se invece lui è presente, tutto, arrabbiarci con lui, pregare lui, domandare a lui, supplicare lui, aiuterà il nostro cuore a ritrovare la vera natura per cui c'è e per cui vive. Chiediamo alla Vergine Maria questa grazia, mentre rendiamo grazie per il dono della paternità di quest'uomo, chiediamo che nella nostra vita rimanga lo stesso impeto e la stessa voglia di costruzione che abbiamo incontrato nei nostri padri. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna.
5: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Giancarlo. Supplichiamo la tua clemenza possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto il suo Salvatore e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto è colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Giancarlo, che hai chiamato a te da questa vita, come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiamo, fratelli e sorelle, come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su due file a fianco del feretro di Giancarlo. Corpo e sangue di Cristo.
3: Amen.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi per la sua potenza al nostro fratello Giancarlo di giungere al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Giancarlo, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo, onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con la nostra fede in attesa di ritornare insieme a lui nella patria celeste.

0: Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Giancarlo, perché lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Questo nostro fratello e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

e viene. Prova, prova, prova, così, così non la prende, così dovrebbe essere giusto.